0: Adriana, ven con qua, secondo qua. Chiaro, angolo, ma la mia, pronto là.
1: Adriana,